0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:32.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 32 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
6: Tu, figlio di un muratore,

la prima è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 4:02.
1: Radio Mugello. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Exploration Space.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: www.radiomugello.it.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: che tu vedessi me.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: La buona musica ha finalmente trovato

0: www.radiomugello.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5:34.
4: Radio Mugello.

0: Sono le 6:02.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Vibes.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello 100% successi.

0: Agáchate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani. Presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'associazione culturale 20 eccezionali eventi con il patrocinio del comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 7:30 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore suttornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
9: 351 46 99 929.
8: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339. Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334-7988-000.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma gardinte voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: should be happy.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGIL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGIL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGIL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Gian Bologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli. Domenica 24 maggio dalle 17:30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della scuola di musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica, dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. 51esima edizione della 100 km del Passatore. Sabato 23 e domenica 24 maggio Borgo San Lorenzo sarà ancora una volta protagonista del passaggio della storica ultramaratona che partirà da Firenze alle 15 per raggiungere Faenza attraversando il Mugello. L'edizione 2026 sarà valida come campionato italiano FIDAL di 100 km e assegnato per la 19esima volta questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Gran Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del trofeo nazionale XEN Nordic Walking, con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nelle aree interessate. Tutte le informazioni e provvedimenti alla circolazione sul sito della Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
12: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
11: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
12: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: life.
1: Radio Mugello.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Barberino di Mugello due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all'interno di un cantiere situato sulla viadotto Macinaie lungo l'autostrada A1. L'intervento dei soccorsi è scattato martedì intorno alle 16.45 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono stati chiamati per prestare assistenza ai due lavoratori coinvolti nell'incidente avvenuto sul pilone 4 nord del viadotto. Secondo quanto ricostruito, i due operai stavano operando sulla pila del viadotto in un'area collocata sotto il piano stradale quando una porzione di cemento ha ceduto improvvisamente. I lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 2 metri. La situazione ha richiesto un intervento complesso anche per la posizione del cantiere, difficilmente raggiungibile, situato all'esterno della viabilità autostradale. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, il carro SAF, speleo alpino fluviale, specializzato negli interventi in ambienti impervi, e l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati, alla presenza di autorevoli ospiti della società civile, i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, Bibliocop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti. Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di ingegneria economico-gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero. 51esima edizione della 100 km del Passatore, sabato 23 e domenica 24 maggio Borgo San Lorenzo sarà ancora una volta protagonista del passaggio della storica ultramaratona che partirà da Firenze alle 15 per raggiungere Faenza attraversando il Mugello. L'edizione 2026 sarà valida come campionato italiano FIDAL di 100 km e assegnato per la 19esima volta questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Grand Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del trofeo nazionale Xen Nordic Walking, con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nelle aree interessate. Tutte le informazioni e i provvedimenti alla circolazione sul sito della Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve.
0: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
7: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
6: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
7: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno anche da parte mia.
0: È tornato il mio balletto.
1: Sì.
2: C'è il balletto preferito. No, buongiorno.
0: Il solo balletto.
2: Sì, certo.
0: Se ci provi ad esserlo, ma non ce la fai.
2: Io arrivo mezz'ora prima di lui a quello
0: sì.
2: che tu puoi dire.
0: Sì.
2: E che solo tanto a me non mi capite, sono l'incompreso.
0: L'incompre poverino, scriveranno un altro libro su di sé.
2: È probabile.
0: Sì, Pulcino Nero. Ughino l'incompresino.
2: Buongiorno,
0: Ughetto,
2: buongiorno.
0: L'incomprosetto.
1: Qual è il primo libro? Scusami, mi sono perso qualcosa.
2: Era il film, il libro, il film L'incompreso. Il bambino e l'attenzione le davano.
0: No, quello
2: tutte.
0: Ora a parte le cavolate, ma era una cosa seria.
2: Le davano tutte il fratello più piccolo e quello più grande era. Insomma, poco considerato, poi da ultimo casca nel fiume, prende la polmonite e muore. Se l'ho raccontata,
0: sì, praticamente ti ha raccontato anche il finale, soprattutto.
2: Sì, sì,
0: cioè,
2: insulto,
0: cosa che dovendo raccontare un libro o un film solitamente non si fa.
2: Sì,
0: cioè,
2: guarda,
0: si racconta la storia in generale per invogliare le.
2: Sì, va bene,
0: no, però magari.
2: La mia mamma lo guardava, l'avrà visto 300 volte, lo guardava sempre.
0: Anch'io avevo il libro dell'incompreso, l'ho letto tante volte, però solitamente, anche se pur breve, quando si fa il riassunto, ma si racconta mai il finale, Ugo, perché se no non invogli la gente a leggere il libro oppure vedere il film.
2: Questo è vero, ma questo è un film talmente assodato, talmente
0: Vero, magari guarda che come ritornano le cose vintage, perché ritornano poi le cose vintage. Tipo te, sì, anche Ugo c'ha la speranza di ritornare in auge. Sì, esatto. E praticamente magari c'è qualcuno di oggi, perché andava di moda ai miei tempi, ai nostri tempi, e forse oggi la gente non le conosce questo libro, per cui non scusate, aspetta un attimo, chi è? Massimo?
2: Bene, abbiamo il Kini in diretta.
0: Sì, ma bisogna attaccare le cose, aspettate un attimino.
2: Allora, va bene, e io dicevo, da una parte t'ha ragione, perché io mi ricorderò sempre quando dovevo andare a vedere un film.
0: Pronto? Aspetta.
3: Attacchi, sì. Il cavetto.
0: Attaccata, tu sei attaccato.
2: Sei attaccato.
3: Ma come lo dica sempre, attaccati.
0: A sta scippa, vieni, tanto per dirlo così, in maniera educata, per non far trasparire nulla. Buongiorno.
3: Nulla,
0: dove sei?
3: Buongiorno.
0: Al negozio, a casa, in viaggio?
3: Allora, adesso sono parcheggiato in via Nicolai.
0: Vabbè.
3: Qui a Borgo, vicino al negozio, sì, esatto. In partenza.
0: Bravo, dove vai?
2: Va a fare il passatore.
3: No. Siccome Martina purtroppo l'allergia a questa

0: Lo chiudo,
1: Secondo
0: purtroppo,
1: me
0: per
1: tu li
0: fortuna.
1: appagassi per dare codesta diagnosi per
0: No, no,
1: andare ai mari sabato e la domenica, coi
0: no, no, no,
1: camper.
0: per l'amor di Dio, avrei preferito, ecco,
1: No,
0: di
1: tranquillo,
0: rimanere
1: so che vuol dire
0: quello
1: perché
0: sicuro.
1: mio figliolo sa tutta l'attrezzatura per l'allergia e lui pensa che fa l'allevatore agricoltore, sicché tutto dire. Proprio,
0: Esatto.
1: ecco, nel pieno dell'allergia totale, c'ha di tutto, di macchinette dietro per riprendersi.
2: Senti, dove andate allora?
0: Sì che adesso abbiamo portato.
1: Destinazione?
0: Allora, destinazione non lo so.
1: Ah, brava,
0: Quando
1: brava.
0: arriva il casello di Barberino decidiamo. O
1: Bene.
0: nord
1: O sud.
0: o sud.
1: Vai,
0: Dipende.
1: perfetto,
0: Bello.
1: perfetto. Bene,
0: Sì,
1: bene.
0: tanto non abbiamo prenotato da nessuna parte, tanto nel senso
1: Vabbè, certo,
0: a
1: coi
0: domani
1: camper.
0: torniamo, quindi ecco, sì.
1: Sì. Bene, bene, bene.
2: È come avere una casa viaggiante, insomma, dai.
1: Vuoi andare anche te, Ugo?
2: Ma io la verità, il camper è
1: Ce la puoi fare a parlare,
2: l'unica avventura che ho fatto è stata in quella dell'Oktoberfest, però era
1: sì,
2: non
1: ma
2: fu
1: quella credo che non
2: malaccio.
1: faccia
2: Tu
1: testo, Ugo.
2: dici?
1: Quella credo che siano esperienze che non possano far testo e non sono paragonabili alla vagata che fa nel fine settimana Massimo o chiunque altro con il camper.
2: Sì,
1: Ecco,
2: ho
1: lasciamo
2: capito,
1: stare con
2: però
1: questo tipo di. Tanto lì non ti
2: senti,
1: ricordi nulla poi. Ecco,
2: poco, però.
1: diciamo che dell'esperienza non ti rimane nulla. Magari Massimo sì, perché è stato con i bambini, con la compagna, vanno in un posto bello, quindi si sono rilassati senza pensieri e via via. Mi raccomando però, se la c'ha l'asma bisogna che tu vada in un posto con lo scoglio.
0: Sì, perché lo scoglio, ma praticamente bagnandosi lascia più
1: Bravo,
0: iodio,
1: bravo, te
0: rilascia
1: lo
0: più
1: dico per
0: iodio.
1: esperienza che il mio da piccino lo portavo sempre lì e infatti ha risolto molto, devo dire la verità.
2: Quindi
0: Sì, no,
2: direzione.
0: anch'io da piccino ho avuto un episodio, insomma, credo fosse stata un attimino un'asma allergica, roba del genere, perché poi è rientrato nel giro di un paio d'anni, non avevo più nulla.
2: Allora, qui vi parla un super asmatico, cioè io
1: Dimmi
2: asmatico
1: che non c'ha Ugo.
2: dalla nascita, io stavo veramente da piccino, stavo veramente male, passavo 1/2 mesi all'ospedale di Fiesole, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, l'ospedale che era in
1: Ma io no,
2: Fiesole,
1: guarda, grazie.
2: quello a metà della salita. E praticamente poi a 14 anni mi è passato completamente tutto, è come se non avessi mai avuto niente. Ma io da 0 a 14 anni stavo veramente male. Ora poi, se si parla di episodi successi da piccolo, Roberto, ci racconti il tuo di trauma anche.
1: Dici, ne hai avuti? Quale? Ah, non lo sa nemmeno Roberto.
2: No, no, cioè, tu sarai mai nato così.
3: Io sì.
2: Ah, va bene, allora qui non abbiamo un problema di trauma, ma abbiamo un problema di
3: Sarà
2: nascita.
3: proprio. Sono in una
2: Capito?
3: stupefacente il
2: Quindi,
3: mio.
2: Massimo,
1: Grande Roberto,
2: diciamo che l'asma
1: grande.
2: è una cosa che comunque è particolare, nel senso che magari viene e poi se ne va così come è arrivato, oppure
1: Trallallero,
2: ti
1: trallallà.
2: rimane per sempre. Insomma, è una cosa un po' strana, ecco.
1: Bene, allora io nel frattempo, tanto questa è una cosa che nessuno capirà mai, e ne sono sicura. Dovrei mettere.
2: Secondo me i cinici.
1: No, no, nemmeno i cinesi perché non c'entra nulla. È una cosa fra me e la Stefania, che però forse ci arriva anche Ugo, non lo so, di un aneddoto successo in settimana, e allora mi ha chiesto di mettere
2: Viva
1: una.
2: la Spagna.
1: Olé! Allora mi ha chiesto di mettere una canzone e io l'ho trovata per rendere onore a questa cosa, è fantastica, quindi opterei per sentire questa canzone che è di un cartone animato, famosissimo di tantissimi anni fa, però rende un po' l'idea di quello che è praticamente successo. tanto non si può dire tante cose.
2: Rimani con noi, Massimo.
1: Però sì, te sì, rimani sì. Con noi tutti zitti, perché la passo al mio microfono, perché questa è una cosa un po' anziana, se che anche i cini gli allarga le braccia, ma per dire no, non si può dire, gli ha ragione, però che voglio durante la settimana cerco tutte queste cose. Bene, allora a questo punto si trasmette questa

0: Canzone. Stefi, in onore nostro, vostro e loro.
1: Bella questa.
0: Un attimo, arriva.
1: Suspense.

0: E voilà, questa era una canzoncina che, come ho detto, diciamo così, si è resa protagonista nella settimana con la Stefania per un aneddoto successo, ovviamente non si può raccontare, però in onore di questo noi l'abbiamo trasmessa.
1: Allora,
0: me l'ha chiesto, per favore, Rabellina sarà cercata, gliel'avevo cercata io, trovata, e quindi è voi.
1: Diciamo che questa...
0: Siamo compagne d'avventure e disavventure.
1: È più arabeggiante che spagnoleggiante, però c'è l'allusione ad Alibaba
0: e
1: ai 40
0: ladroni. Era questa la, diciamo così, la specifica, capito?
1: Ecco,
0: ok, bene.
1: Senti Massimo, ma dopo una canzoncina del genere non ti viene voglia di andare nel profondo sud e di andare poi magari a prendere il traghetto, andare in Tunisia e ancora più nel Nord Africa?
2: Guarda, la canzoncina l'ho sentita e non l'ho sentita, nel senso che sto partendo ora in questo momento.
1: E quindi facevi tutti gli affari suoi.
2: E mi è successo un po' di linguaggio con il Bluetooth, non ho capito bene che è successo, quindi chissà che ora riattacco e poi veniamo.
0: Vai, va bene, allora per ora sospendiamo, ok? Tanto quando vedo la chiamata ti riattivo il microfono.
1: E si attacchi il cavetto?
0: No, il cavetto è già attaccato, basta poi che io risponda e si riattacca, va bene?
2: Dai, queste cose, quando ti accendi il quadro, parte il Bluetooth, non parte.
0: No, poi voglio dire una cosa, voi uomini o voi parcheggiate, poi ve lo dico alle donne, o voi parcheggiate oppure voi parlate, quindi te intanto fa le manovre per partire e poi ci sentiamo dopo tranquillamente.
2: Sì,
0: vai.
2: E poi ti dico una cosa sui parcheggi.
1: Bravo, sono d'accordo con te.
0: Dagli, va bene, a dopo Massimo, riattacca te che poi ci riaggiorniamo più tardi. Ciao ciao.
2: Ciao.
0: Bene ragazzi, allora ditemi qualcosa.
1: Allora, ci sono due o tre che sicuramente tanti dei nostri radioascoltatori già sanno, però insomma è sempre bene dare un po' di informazione, perché la radio non è solo musica o solo intrattenimento, ma è anche informazione. Quindi domani a Borgo passa la corsa del passatore, ormai è la maratona iconica del Mugello, che parte da Firenze e arriva a Faenza, e sono 100 km. Borgo è il traguardo intermedio di 32 km, e quindi domani ci saranno un po' di problematiche per la viabilità, però la corsa è una cosa che viene seguita da tantissime persone da tanti anni e roba del genere, quindi della serie scusate il disagio, ma lo show è anche questa cosa qui. Dopodiché domani chi vuole, superando tutte le difficoltà della viabilità, vuol venire a Scalperia c'è l'inferata, che anche quella da più di 50 anni si svolge.
3: 46?
1: Sì.
0: Bene,
1: perché
0: allora io...
1: c'è stato il Covid in mezzo?
3: Non lo so.
1: Perché se no le cominciava, te lo dico io, cominciava negli anni 80. No, prima. Allora, 81, 82, andate alle medie, andiamo. Allora no, allora sì.
3: Guarda, ci andava anche io alle medie.
1: Ecco, allora.
0: Allora, dell'infiorata dirò io qualcosa fra poco. E poi intanto mandiamo Roberto la
3: pubblicità.
0: Perfetto, a fra poco.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio. Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
11: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
0: Bene, bene, ci siamo di nuovo in diretta qui su Radio Mugello.
1: Vabbè,
0: nello specifico Radio Ulna. Allora, forza, dite quello che devi dire, Ugo, questa diatriba che poi aveva ragione Roberto.
1: Quasi, cioè sono 46 anni,
0: oh,
1: vero?
0: Visto,
1: perché la prima edizione fu nel 1980, quando si andava alle medie, forse mi sembrava di essere più vecchio. Forse.
0: Visto, ma prima di cavolare.
1: Sembrava fossero già 50 o 52 anni, invece sono 46. Va bene.
0: Insomma, aveva abbastanza ragione Roberto, direi, fra voi due.
1: E cosa e su quale argomento è infierata?
0: Facevo appunto per dire, esatto, che l'argomento di quest'anno è Pinocchio, il tema è Pinocchio, perché si festeggiano i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, colui che praticamente ha inventato la storia di Pinocchio, il personaggio, eccetera. Allora, praticamente per Via Roma ci saranno tutte le i vari disegni. Si sa che l'infiorata poi dopo consiste, cioè proprio la festa dei fiori, quindi ogni disegno verrà decorato con dalla gente con tutti i fiori e si percorrerà dall'inizio di Via Roma, quindi dai giardini fino in vetta, esatto, tutta la storia, quindi si parte da Geppetto e si arriva proprio fino alla fine. Saranno decorate anche le piazze, grazie, i chiostri della chiesa, dalle scuole, però questo viene fatto dalle elementari, medie, eccetera, quindi tutto dai bambini, le piazze. Invece per Via Roma tutto dagli adulti, è un po' diviso per settori, se non sbaglio. Ora Roberto, c'è per chi partecipa alla decorazione di questi disegni. E si comincia già da stasera, mi sembra, a spetalare, come si dice,
3: o già da domattina presto,
0: esatto,
3: o da stanotte cominciano già a mettere
0: i fiori, vero? E poi comunque chiunque può partecipare anche a questa cosa, a dare una mano, mi dicono gli scarperiesi che sono tutti contenti, ecco, eventualmente. Quindi,
3: in effetti, in Francia è sempre stato a, se non mi sbaglio, a argomenti,
1: a temi.
3: Quindi l'anno scorso erano i fumetti, poi c'è stata fatta anche la cosa a tempi indietro alla guidaccia, insomma ogni anno c'è un argomento diverso.
1: ricordo una di quelle che per alcuni anni ho partecipato con il comitato, insomma, un po' diciamo dell'infiorata, scegliendo gli argomenti e roba del genere. Non voglio darmi meriti enormi, però un anno, quando abbiamo fatto i disegni di arte in piazza, ci sono stati diversi articoli di giornale perché era venuta veramente con i quadri. Io mi ricordo la dama con l'orecchino di perla davanti allo sceriffo, era un qualcosa di troppo bello da vedere. Va bene, andando avanti, vi posso dire che l'argomento Pinocchio è veramente bello, e anche perché non esiste forse bambino al mondo quasi che non conosca la fiaba di Pinocchio, perché è veramente conosciuta in tutto il mondo. Io personalmente il Pinocchio, di tutte quelle versioni che ci sono state cinematografiche di Tizio, Caio e Sempronio, la più bella è quella della Rai di 50, no, il resto di, avevo 3 anni o 4 quando la c'era, quella con Nino Manfredi, ed era bellissima, la più bella versione di Pinocchio con quel bambino. E vabbè, i ricordi sono questi.
3: Pinocchio penso sia o il primo o il secondo libro più tradotto
1: nel mondo. Nel mondo. Sì, senz'altro.
0: Bene, a questo ora Massimo non si può, tra pochino. Allora, in questo momento, essendo le 10:30, noi diamo gli
3: annunci.
0: Bravo Roberto.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
12: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10, oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per 2 volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo 2 volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-28-11276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339. Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522.
13: Sono le 10:33 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito, 334.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Mi conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Eccoci qua, ora proviamo a richiamare Massimo, perché Dianzi ci aveva ricontattato, ma c'erano gli annunci, eccetera, eccetera. Eccolo, eccolo, gli è qua. Pronto?
14: Eccoci. Sto sorvolando adesso Bilancino Beach.
13: Bene, Bravo.
15: C'è gente a fare il bagno?
14: Io ora da qui non lo vedo perché sono proprio...
15: Tu sei impegnato alla guida.
14: Ma secondo me qualcuno oggi la giornata è bella,
15: Sì,
14: anche Bilancino Calcio, perché forse... peccato che non viene valorizzato quanto dovrebbe, perché abbiamo dei posti stupendi.
15: Però diciamo che d'estate è un punto abbastanza gettonato. Scusate.
16: Anche chi viene da Prato, insomma, da Firenze.
15: È un lago, però insomma il bagno c'è, la gente ci va a farlo, dai, quando è caldo qui, che c'è 50 gradi.
13: A Fallanatra.
14: Sembra il comparto turistico, cioè per richiamare un po' di gente, non interessi, cioè sembra quasi gente di fuori e viene qua, che magari potrebbe portare
13: Massimo, qualcosa. C'hai la radio accesa?
14: No, aspetta.
13: Ok, perché si sentiva un po' di rumore. Ok, vai.
14: Se viene a casa vostra, non venite qui dalle nostre parti perché ci date fastidio. Sembra un po' bassi questo messaggio. Sì.
13: Allora, mentre Ughetto sta per morire, forse, non so, Roberto, magari se posso a caccia, dimmelo se effettivamente è morto oppure. Io no.
15: Preferisco essere ventilato.
13: Ah, in senso ti devo prendere il come si chiamano i ventagli dalla borsa e ti devo sventolare?
15: Sì, grazie.
13: Ah, ho capito. Va bene, ora a parte tutto faccio una piccola parentesi, visto che siamo a celebrare un po' di cose che sono successe. Volevo ricordare che nel 92, proprio oggi, ci fu la strage di Capaci, dove morì Giovanni Falcone e la moglie, se non sbaglio, e poi gli uomini della scorta. Ok, così era una parentesi, visto che si ricordava i 200 anni della nascita di Collodi. Ecco che nel 92 ci fu questo episodio gravissimo. Io me lo ricorderò sempre, tutte le volte che c'è qualcosa su Falcone o Borsellino io lo guardo. Non lo so, sarà perché sono amante della giurisprudenza, della legge, gli avvocati, non so perché mi affascina questa cosa, ma tutte le volte lo guardo. Bene, sì, a voi la parola.
16: Si può dire che non ha chi
14: bisognerebbe da... anche un film a cui io sono particolarmente affezionato, è Palermo Milano sola andata.
15: Sì, bello anche questo.
16: Ha dimostrato che non ha chinato la testa davanti ai male, ecco, punto.
13: Sai, se uno, secondo me, se uno fa quel mestiere, bisogna che parta proprio con il presupposto di non abbassare la testa, perché altrimenti e ci vuole coraggio, perché sai che non sei a rischio solo te, ma metti a rischio un po' anche tutta la famiglia, perché tanto poi colpiscono anche, magari non direttamente te subito a volte, ma in quello che sta intorno a te. Quindi insomma, esatto, visto. Quindi insomma, uno vive un pochino male, anche se fa delle cose giustissime, perché persone così ce ne vogliono, ecco.
15: Io personalmente seguii molto la vicenda, anche da prima seguivo molto le interviste, quello che diceva Falcone, Borsellino, e mi ricordo che parlando sì con i miei amici io dissi: questo non può durare, perché questo è un uomo che va avanti fino in fondo e vuole scoperchiare una pentola che in Italia non si può scoperchiare. E infatti poi mi ricordo gli attacchi che furono fatti a lui dalla stessa magistratura, dallo Stato, dal governo, lo misero in croce prima che venisse ucciso, perché lui non si fermava.
13: Era una persona un po' scomoda forse per qualcuno,
15: ma per tanti. Quando ora non voglio aprire tutto un dibattito sull'argomento,
13: no, era
15: tutto,
13: una cosa così,
15: però mi ricordo che c'era un'intervista di Buscetta che gli disse: signor Falcone, io è meglio che non le dica tutto, perché non si può dire tutto, e questo lo dice molto molto lunga. Va bene, Massimo, hai deciso intanto dove, in che località dirigerti, oppure fai sesto croce quando arrivi a Barberino?
13: Ed è bella arrivata a Barberino.
15: Guarda, era Bilancino.
14: Sono a Barberino ora, sono ai Casello, ma
15: quindi cosa fai? Testo croce?
14: La direzione ormai, essendo le 10:45, quindi ci sarà da fermarci un po' per la sosta pranzo, quindi vediamo, tutto propende a accorciare il giro, quindi rimarremo sul nostro Tirreno.
15: Viareggio?
14: Magari un po' più in giù, San Vincenzo,
15: insomma.
14: Spada, Rosignano.
15: Rosignano,
13: Rosignano, dove portavo il mio bambino?
15: Le spiagge bianche di Rosignano.
13: No, le spiagge bianche, vabbè, lì ci vai per prendere il sole, prendere una arrossati e le tremende, però diciamo puoi andare anche in una, un pochino più insomma anche in giù, dove trovi sempre a Rosignano proprio tutti gli scogli belli. Lì c'ho un ricordo anche un po' particolare a parte del bambino piccolino, però attenzione mi raccomando alle correnti
15: perché saltavi sugli scogli?
13: No, perché lì c'era un bambino che, con la nonna, che purtroppo
15: quello che tu tiraste, esatto, fuori dall'acqua, sì.
13: Perché lì ci sono le correnti ed è pericoloso, ci sono proprio, non so se ci sono ancora, all'epoca c'erano i mulinelli, i cosiddetti mulinelli sotto l'acqua, praticamente, visto quando la corrente fa in questa maniera, ma nemmeno tanto lontano dalla spiaggia, anche perché lì è subito profonda, non è come le spiagge dell'Adriatico, quindi lì esatto, lì è vista subito profonda e a volte bisogna stare attenti e prestare molta attenzione a questa cosa, almeno se è come quando portavo mio figlio, che ora ha 23 anni, al mare da piccolo, proprio per risolvere questo problema dell'asma.
15: Massimo, ma te nuoti o galleggi?
13: Ugo fa la boa.
15: No, nuoti?
14: Nuoto. Ho fatto anche sub.
13: Bene. Invece Ugo fa la boa. Roberto, te che fai?
15: Il bagnino.
13: Bravo. Io ti vedo alla Baywatch, il costumino rosso con quella, non so come si chiama, è la specie di salvagente, sì. Quello che sta attaccato, lo tengono attaccato.
16: Sembra su una tavola spinale.
13: Sì, sì. Lo so, però lo tengono attaccato con la corda.
14: Ma quel costumino da uomo o quel costumino da donna?
15: Da Pamela Anderson.
13: Hai visto che mio marito me se la ricorda subito, sì, ora gli vorrei dire.
15: Ma avete detto voi Baywatch.
13: Sì, ma io non ho detto, io ci potevano essere bagnini e bagnine. Te t'ha detto subito Pamela Anderson, è l'unica cosa di Baywatch che tu ti ricordi.
15: No, io Baywatch non l'ho mai guardato. Mi ricordo quando la prendevano in giro, la prendevano in giro a Striscia Notizia.
13: Te t'hai guardato bagnini. Te t'hai solo guardato Pamela Anderson. Va bene. Detto questo, intanto io faccio uno stacchetto di
16: pubblicità.
13: No,
16: musica.
13: Bravissimo Roberto.
15: Tutte e due, se non mi sbaglio.
13: No, vabbè, perché sono stata rapida io nel comunicarglielo, che insomma doveva essere rapido anche lui, poverino, a capirlo. A volte è difficile. Si fa la paletta verde e la paletta rossa.
14: Io invece vi saluto perché sto per imboccare la galleriona grossa grossa e quindi
13: perfetto.
14: Li mascherà la linea.
13: Va bene Massimo, allora sabato ovunque tu sia. Grazie.
15: Buona vacanza.
13: Ciao. Allora.

0: faccio per mettere la voce sopra mio marito, disgraziato, come... ragazzi, e chiacchiera.
1: E quando poi piove.
2: No, quello, quella idea è quello che fanno da 50 anni su Canale 5. No, questa era Mariana, era la Tele 37.
0: O le sa tutte.
2: Su
0: cioè, di mezzo
2: 5.
0: Una donna le sa tutte.
2: Dai, le Beautiful, ragazzi.
0: Vabbè, quello.
2: Beautiful.
0: Quello. Sono 10 personaggi e si rigirano tutti fra di sé.
2: Ce ne sarà 20, ma sono morti nel tempo. Sì. Le roba le fanno da quando ero piccino.
1: Sì, le hanno tante.
2: Come tu fai a seguire tutti
1: io
2: i giorni?
1: Non
2: ho
1: mai guardato.
2: No, ma figurati. Nemmeno provato. Ti dicevo, mi ricordo bene anche I Ricchi Piangono, che facevano su Tele 37, grande canale.
0: Perché c'era, indovinate, le ha detto il nome di una donna. Zitta, come
2: c'era,
0: la si chiama?
2: Allora, Mariana.
0: Vedi? Si ricorda di tutte le cose.
2: Mariana,
0: che
2: era fidanzata, cioè no, che puntava a fidanzarsi con Luisa Antonio.
0: Ma è bello, ma lei, che di tutte le cose che c'erano, ora ne guarda più, se no si ricorda di Baywatch, si ricordava Pamela Anderson, di questo si ricordava Mariana, tutte le donne si ricorda, visto,
2: allora,
0: anche Roberto
2: Mariana,
0: Mandrillo, anche Roberto se ne ricorda.
2: Mariana fu la prima telenovela, la prima soap opera che colpì il pubblico italiano, e io mio malgrado dovevo sorbirmela perché tornavo da scuola, mangiavo, c'era la mia mamma che tutti i giorni puntualmente si doveva guardare anche I Ricchi Piangono, e dopo 3 anni o qualcosa di genere andava avanti questa, da ultimo mi garbava anche a me, perché sì, tu eri costretto,
0: no, cioè. Ma racconti finale a questo punto, questa Mariana si è fidanzata o no?
2: Da ultimo si fidanza con Luisa Antonio,
0: ce la fa,
2: sì, che era il bello di turno, tutte le donne, no?
0: Certo,
2: come,
0: scusa Mariana, tu veramente
2: è bello,
0: scusa Mariana, non volevi mica che avesse scelto quello brutto?
2: Ah no, no, ma poi era anche la puntava anche ai sordoli.
0: C'era l'uno e l'altro, sì, allora, sì, lì, sì. Dai, va bene. Allora,
2: se c'era un operaio della fortezza, mi sa che la Mariana non si rompeva le scatole.
0: Sì, ma scusa, ora so che lavoro faceva Luisa Antonio, come si chiama,
2: ricco
0: questo?
2: Imprenditore, ma, proprietario, serriero,
0: cioè,
2: brasiliero.
0: Ma insomma, voglio dire, non è mia nome. Come l'operaio di
2: E infatti a Drive-In facevano una brutta fazenda. Beruscao, wow.
0: Bene, dopo questo ricordo in cui si stanno sghignazzando tutti e due i nostri uomini qui presenti, dopo abbiamo la
1: pubblicità.
2: E suggerisci nostri... anche t'ho beccato,
0: ma ora gli faccio le palette, quindi sì, te stai zitto, tanto ci scrivo sopra, sì. E te tanto un cerebro,
2: Ivan Zazzaroni 10.
0: Aiuto, salvateci.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: E voilà.
6: Allora, no, in fuori onda si parlava del programma Ballando con le Stelle, che io non guardo e non seguo, però tutte quelle volte che mi è capitato di sentirlo o di osare, c'era sempre Selvaggia Lucarelli che urlava e che litigava con tutti i concorrenti e i partecipanti, e io credo sia proprio lì il format, cioè non è più tanto nemmeno il ballare o le persone sono lì a ballare, ma sono le litigate e gli urli e i belci che fanno in diretta. Quindi, poi vogliano scusarmi tutti quelli che magari sono appassionati di questi programmi e di queste cose, però io francamente non...
7: È un programma che lei almeno 10 anni lo fanno.
6: Sì, tutti, quindi avrà il suo pubblico e avrà il suo...
7: con lei.
6: Sempre, tutti, è sempre infatti, visto gran casino. Forse è lei che l'ha sbagliata, non so, tutti che vanno lì, ma insomma.
5: Bene, allora sorvoliamo. Noi siamo arrivati ai momenti dei... momento dei saluti, quindi ricordiamo il passatore a Borgo San Lorenzo mentre Ugo sbadiglia, C'è una cosa oscena, eh. Io ve lo dico.
6: Nessuno può vedermi.
5: Meno male non siete qui. E poi l'infiorata con il tema di Pinocchio da domani a Scarperia. Comunque, se qualcuno vuole andare a contribuire a realizzare queste opere stupende con i fiori, può farlo da domani mattina, prestissimo.
6: E ricordiamo anche che a Villa Demidoff a Pratolino domani c'è una giornata di conferenze, di rievocazione storica. Ci sarà anche il corteo di Scarperia e i nobili balladores che faranno la loro
5: io fa l'assistente di studio, va bene, io e Argus fa l'assistente di studio, infatti mi sono portata pure la poltroncina, sembra da regista, no? Capito?
6: Brava.
5: Bene, mentre U continua a sbadigliare, allora io saluto tutti i nostri radioascoltatori, saluto ovviamente la Stefania Chicco, la mamma di Roberto, affezionatissima radioascoltatrice, e ci sentiamo sabato prossimo. Roberto,
7: certo, sabato prossimo, solita frequenza, solito orario.
6: Solita?
5: Risolita gente.
6: Ciao!
7: Ciao!
5: E Ughetto, non dici nulla?
6: No!
5: Ah! Ha lasciato la parola a Roberto. Piove allora. Ciao a tutti!
3: Ciao. E un minuto. Radio Mugello Notizie.
8: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevoli, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in Piazza dei Vicari e Piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune. Lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'art@gmail.com o al numero 370-3092-227. Domenica 24 maggio dalle 17.30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della scuola di musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico. lirico, clarinetto, flauto traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica, dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
10: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
11: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento. L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
13: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
14: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
15: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
16: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
17: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
18: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
11: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
12: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
13: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
12: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
13: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: In ogni momento della tua giornata
17: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
16: Scegli la radio giusta.
17: Scegli solo Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. There's no star.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: È mezzogiorno.
8: Radio Mugello Notizie.
5: Nel comune di Barberino di Mugello due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all'interno di un cantiere situato sulla via Dotto Macinaie lungo l'autostrada A1. L'intervento dei soccorsi è scattato martedì intorno alle 16.45 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono stati chiamati per prestare assistenza ai due lavoratori coinvolti nell'incidente avvenuto sul pilone 4 nord del viadotto. Secondo quanto ricostruito, i due operai stavano operando sulla pila del viadotto in un'area collocata sotto il piano stradale quando una porzione di cemento ha ceduto improvvisamente. I lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 2 metri. La situazione ha richiesto un intervento complesso anche per la posizione del cantiere, difficilmente raggiungibile situato all'esterno della viabilità autostradale. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, il carro SAF, speleo alpino fluviale, specializzato negli interventi ambienti impervi è l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Martedì mattina un guasto a un gruppo di passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dei treni. I passaggi a livello sono rimasti in posizione di apertura con le sbarre alzate. Non essendoci le condizioni di sicurezza per il transito dei treni, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire l'intervento dei tecnici di RFI. Il traffico ferroviario è iniziato a riprendere gradualmente a partire dalle 8. La linea Borgo San Lorenzo Firenze sarà al centro di uno dei prossimi incontri dell'iniziativa Territori a Bordo. Il percorso promosso dall'Assessorato alle Infrastrutture, Trasporto Pubblico, Urbanistica e Governo del Territorio per confrontarsi direttamente con pendolari e amministrazioni locali su criticità ed esigenze delle diverse linee ferroviarie regionali. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGIL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGIL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGIL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo con la presenza di tutte le figure professionali previste, ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate, il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21:45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità. per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Papà, non te hai l'occhito?
2: Cooking soul.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenze dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e sua maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 00.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente e importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei, per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani artigiani del territorio. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° palio dei rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del palio nei 5 giochi tradizionali. Carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il rione Badia. Tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il rione Giudea. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026 il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Inaugurazione sabato 23 maggio alle 16:30, la mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30. Sabato 23 maggio alle 16:30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero Assieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, Bibliocop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle. Per l'occasione, in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio Soci Coop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti, Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QoA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'associazione culturale 20 eccezionali eventi con il patrocinio del comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante all'interno del museo, la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21:45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227. Domenica 24 maggio dalle 17:30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note

0: Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. 51esima edizione della 100 km del Passatore. Sabato 23 e domenica 24 maggio Borgo San Lorenzo sarà ancora una volta protagonista del passaggio della storica ultramaratona che partirà da Firenze alle 15 per raggiungere Faenza attraversando il Mugello. L'edizione 2026 sarà valida come campionato italiano FIDAL di 100 km e assegnato per la 19esima volta questa prestigiosa manifestazione, oltre a rappresentare una prova del 24esimo Grand Prix Utah. In programma anche la 12esima edizione del trofeo nazionale XEN Nordic Walking, con partenza da Firenze nella giornata di sabato e arrivo proprio a Borgo San Lorenzo. In occasione della manifestazione saranno in vigore divieti temporanei di transito e di sosta nelle aree interessate. Tutte le informazioni e i provvedimenti alla circolazione sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù

0: pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Malapiazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Sì, dai.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
13: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
6: Sono le 14:31.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Domenica 24 maggio, per tutto il giorno, torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza di Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'art@gmail.com o al numero 370 3092227. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero. Domenica 24 maggio dalle 17.30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi, una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.

0: Le notturni.
1: Radio Mugello.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Radio Mugello
11: 334-7988-000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello. Bello.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la consulta dei genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16:30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'associazione culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Sabato 23 maggio alle 16:30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dalla comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21:45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina. Possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
11: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
10: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
11: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti Coordinamento Donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il Coordinamento Donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati, in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello, un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza di Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani. Presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente e importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1° di giugno. I 12 dipendenti della fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi, e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Domenica 24 maggio, per tutto il giorno, torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato, raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Domenica 24 maggio dalle 17:30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica, dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop, della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

vita sì, il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì, il denaro, altro che no.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello,
6: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi, le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025, il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro, un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025 organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dalla alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. Nel comune di Barberino di Mugello 2 operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all'interno di un cantiere situato sulla via Dotto Macinaie lungo l'autostrada A1. L'intervento dei soccorsi è scattato martedì intorno alle 16.45 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono stati chiamati per prestare assistenza ai 2 lavoratori coinvolti nell'incidente avvenuto sul pilone 4 nord del viadotto. Secondo quanto ricostruito, i 2 operai stavano operando sulla pila del viadotto in un'area collocata sotto il piano stradale quando una porzione di cemento ha ceduto improvvisamente. I lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 2 metri. La situazione ha richiesto un intervento complesso anche per la posizione del cantiere, difficilmente raggiungibile situato all'esterno della viabilità autostradale. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e il carro SAF speleo alpino fluviale specializzato negli interventi in ambienti impervi e l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza stradale, motociclismo in sicurezza. Interverranno Tommaso Triverti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore polizia locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta per venire al sindacato relativa alla imminente e importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in scultura l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi e sostenuta dalla Regione Toscana, e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Sabato 23 maggio alle 21.15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227. Domenica 24 maggio dalle 17.30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica dal Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate?

0: da Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it. Last night

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello.
7: 334 79 88 000.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarizzata. Effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevoli, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la consulta dei genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra pieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023, idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dalla Comitato per la Sicurezza Stradale Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti. L'ingresso al complesso museale a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'art@gmail.com o al numero 370-3092-227. Domenica 24 maggio dalle 17.30 nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello si svolgeranno i saggi finali degli allievi della Scuola di Musica Camerata De Bardi. Una maratona musicale intensa che vedrà protagonista fino a notte la sezione classica con le esibizioni delle classi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto lirico, clarinetto, flauto, traverso e dolce, fisarmonica, e la sezione moderna con le classi di basso elettrico, canto moderno, chitarra elettrica ed acustica, tastiere e percussioni. Si potranno ascoltare le più note pagine della storia della musica classica dalla Rinascimento al Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per i big della musica rock, jazz e blues, pop della scena musicale internazionale contemporanea. Un variegato repertorio che gli esecutori hanno preparato con tutti i loro docenti. Gli organizzatori ringraziano Don Marziale e tutto lo staff della chiesa di San Pietro di Luco di Mugello dell'unità parrocchiale di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: wanna talk about.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Radio Mugello. La dottoressa viene a visitare quell'area lì.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Accettami così, ti prego, non guardare nella mia testa, c'è un

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura della fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025. Il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro, un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025, organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in scultura l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante, all'interno del museo la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in 2 gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21:45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'art@gmail.com o al numero 370 3092 227.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, automunita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature, amministrazione @gbinoxsrl.it, oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:33.
3: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.